0: Una cosa nel che
1: Medicaid is closed, sure, and available.
0: Perfect.